0: 我们俩都是为了救他，所以我们才要去救他。
1: 救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？救他？
0: 参谋长，哎，
2: 我周卫国以前对你有点想法吧？
3: 不好，
2: 心胸狭窄了。咱喝完这杯酒，咱就不计前嫌了。
3: 好，不过说实在话，我也不好。老周，你是个男子汉，来干！
4: 来，
5: 好。
6: 清风寨的好汉们，我理解你们的心情。我们八路军是很辛苦，大家待不习惯，我完全能够体谅。你们个个都是顶天立地的好汉，光明正大的来到我们虎头山八路军，是我秋明不才，没有安顿好大家。所以今天我代表八路军是来欢送大家的。我知道你们走了还是去打鬼子，所以今后我们还是友军。
7: 姐，我是天宝，陆天宝啊。
8: 第一，我们不认识，没有任何关系。第二，从现在开始你不欠我的，我不欠你的。第三，要还债等下辈子。
9: 陈露，你给我记住了，你没有外公。
10: 吉林卫视邀请您收看吉祥剧场《鸡毛飞上天》。